Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Oggi è 5 giugno, sono le 11:30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri 13.655 kHz alle 10:30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TuxAt 4 a 958 MHz. Proporzione dal simbolo 27.500 5/6 polarizzazione verticale e seguirci sul sito web www.trtitaliano.com in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi saranno in onda le nostre rubriche Viaggio nei tesori UNESCO e Sapori di strada Turchia. Oggi sono Metabildo, sarò con voi.

Leggiamo i principali titoli di oggi, 5 a giugno. La Turchia condanna l'approvazione da parte di Israele di nuovi insediamenti illegali nella Cisgiordania occupata. Turchia appoggia l'impegno della Siria per eliminazione delle armi chimiche. Trump afferma che sarebbe onorato di incontrare la guida suprema dell'Iran se si raggiungesse un accordo. Ora passiamo al notiziario. La Turchia condanna l'approvazione da parte di Israele di nuovi insediamenti illegali nella Cisgiordania occupata. La Turchia ha condannato la decisione di Israele di approvare la costruzione di nuovi insediamenti illegali nella Cisgiordania occupata, affermando che tale mossa minaccia gli sforzi in corso per raggiungere una soluzione a due stati. In una dichiarazione rilasciata giovedì, il Ministero degli Esteri turco ha accusato il governo di Netanyahu di continuare a minare le basi di una soluzione a due stati, espandendo quelle che ha definito attività di appropriazione indebita di terreni nei territori occupati e incoraggiando la violenza di coloni. La Turchia appoggia l'impegno della Siria per l'eliminazione delle armi chimiche. La Turchia ha accolto con favore i progressi compiuti nell'identificazione e nell'eliminazione dei residui dal programma siriano di armi chimiche, lodando la cooperazione del governo siriano con gli ispettori internazionali, chiedendo un maggiore sostegno internazionale per raggiungere una Siria libera da armi chimiche. Intervenendo giovedì al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, Ahmet Yıldız, rappresentante permanente della Turchia presso l'ONU, ha descritto il dossier sulle armi chimiche siriane come una delle eredità più inquietanti dell'era del regime di Bashar al-Assad. Trump afferma che sarebbe onorato di incontrare la guida suprema dell'Iran se si raggiungesse un accordo. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che sarebbe onorato di incontrare la nuova guida suprema iraniana qualora si raggiungesse un accordo tra due paesi. Non desidero incontrarlo, ma se dovessi farlo, sarei onorato di farlo, ha detto Trump giovedì, rispondendo a una domanda su un possibile incontro con il leader iraniano. La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato il disegno di legge che prevede l'invio di aiuti all'Ucraina per 1,8 miliardi di dollari. La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una legge che prevede l'invio di ulteriori aiuti all'Ucraina per un valore di 1,8 miliardi di dollari e inasprimento delle sanzioni contro la Russia. Nella votazione di giovedì, il disegno di legge è stato approvato con 226 voti favorevoli e 195 contrari, ottenendo una maggioranza bipartisan grazie al sostegno di 18 deputati repubblicani insieme ai democratici. La proposta è stata promossa da Gregory Nix, principale membro democratico della Commissione Affari Esteri della Camera dei Rappresentanti. E la FIFA vieta le bottiglie d'acqua riutilizzabili negli stadi dei mondiali ai tifosi che assisteranno alla Coppa del Mondo FIFA 2026. Non sarà più consentito portare bottiglie di acqua riutilizzabili negli stadi, in seguito a una modifica dell'ultimo minuto introdotta dalla FIFA al suo codice di condotta per gli stadi. L'organo di governo del calcio mondiale ha annunciato giovedì che le bottiglie di plastica riutilizzabili, vuote e trasparenti, precedentemente ammesse all'interno degli impianti, sono ora vietate in base alle nuove norme entrate in vigore all'inizio di questa settimana. Cari ascoltatori, avete ascoltato il notiziario. Viaggio nei tesori UNESCO in Turchia. Benvenuti a tutti che ci seguono su questa frequenza. Nel nostro viaggio alla scoperta delle tracce della Turchia nella lista del patrimonio mondiale UNESCO, oggi dirigiamo il nostro percorso verso Denizli. In questa puntata la nostra tappa è Pamukkale, uno dei fenomeni naturali più straordinari al mondo con i suoi travertini bianchi, e l'antica città di Hierapolis che sorge proprio accanto. Secondo i registri del Centro del Patrimonio Mondiale UNESCO,
Pamukkale Hierapolis è considerato un sito misto grazie alle sue caratteristiche sia naturali sia culturali ed è inserito nella lista del patrimonio mondiale nel 1988. L'area si distingue come uno dei centri unici riconosciuti patrimonio comune dell'umanità per le sue straordinarie formazioni geologiche, le sorgenti termali e il tessuto urbano antico. Il fatto che rende Pamukkale speciale a livello mondiale è proprio le sue terrazze di travertino, le acque termali calde e ricche di minerali che emergono nella regione scorrono lungo il pendio depositando carbonato di calcio e formando così gli strati bianchi di travertino. Questo processo naturale, proseguito per migliaia di anni, ha creato l'identità visiva unica di Pamukkale. Nella valutazione dell'UNESCO si sottolinea che queste formazioni possiedono un valore universale eccezionale non solo per la loro bellezza naturale, ma anche perché mostrano chiaramente i processi geologici. La struttura naturale di Pamukkale ha modellato anche la vita umana nel corso della storia. Le acque termali ritenute curative hanno reso la regione, fin dall'antichità, un importante centro di salute e relax. Ciò ha avuto un ruolo determinante nello sviluppo della città di Hieropolis. In questo modo, Pamukkale e Hieropolis sono emerse come un patrimonio integrato, plasmato insieme dalla natura e dall'uomo. Le origini di Hierapolis risalgono al periodo ellenistico. La città si sviluppò soprattutto durante l'Impero Romano, diventando uno dei più importanti centri culturali, religiosi e termali dell'Anatolia. Nei registri dell'UNESCO, Hierapolis viene descritta come una delle città antiche ben conservate grazie al suo teatro, ai complessi termali, alle strade monumentali, alle necropoli e agli edifici religiosi. Il teatro di Hieropolis, ancora oggi in piedi, è considerato uno degli esempi più notevoli dell'architettura romana in Anatolia. Le decorazioni scolpite nella struttura scenica riflettono la concezione artistica dell'epoca. La vasta necropoli presente nella città dimostra inoltre che Hierapolis fu per secoli un centro abitato intensamente popolato. Queste aree funerarie offrono importanti informazioni sui rituali della morte e sulla struttura sociale dell'antica comunità. Hierapolis rappresenta anche uno dei centri di rilievo per la storia del cristianesimo dalle origini. Il martirium associato a San Filippo è tra gli elementi che testimoniano l'importanza religiosa della città. Per questo motivo, Hierapolis viene considerata non solo un centro termale, ma anche un luogo di grande rilevanza culturale e spirituale. Uno degli elementi determinanti per l'inserimento di Pamukkale, Hierapolis, nella lista del patrimonio mondiale UNESCO è l'integrazione tra patrimonio naturale e culturale nello stesso sito. Il tessuto urbano antico, che si innalza accanto ai travertini, costituisce un forte esempio del rapporto instaurato degli esseri umani con le risorse naturali nel corso della storia. Nella valutazione dell'UNESCO si sottolinea in particolare che l'area rappresenta un patrimonio comune nell'umanità, sia per la sua bellezza naturale, sia per la continuità culturale. La tutela dell'area

0: Aria viene portata avanti da molti anni con grande attenzione, a causa della delicatezza dei travertini. In passato la pressione turistica e l'uso incontrollato hanno comportato alcuni rischi. Nell'ambito dei lavori di conservazione realizzati dalle istituzioni competenti in Turchia, sono state sviluppate nuove pratiche per la protezione dei travertini. Il sistema di flusso delle acque è stato regolato in modo controllato e la gestione dei visitatori è stata riorganizzata. Anche nei documenti del Centro del Patrimonio Mondiale UNESCO si afferma che questi interventi sono fondamentali per la sostenibilità del sito. Per preservare il colore bianco dei travertini di Pamukkale è di grande importanza dirigere l'acqua termale verso determinate aree in modo controllato. La formazione del travertino dipende infatti strettamente dal flusso regolare dell'acqua termale. Per questo motivo, nella gestione del sito vengono applicati metodi scientifici orientati alla salvaguardia del processo naturale. Negli ultimi anni, uno dei temi centrali per Pamukkale Hierapolis è stato il turismo sostenibile. Poiché il sito attira un intenso interesse internazionale, la gestione del flusso di visitatori senza arrecare danni al patrimonio naturale e culturale rappresenta una delle priorità principali. Grazie alle politiche di tutela e gestione applicate dalla Turchia, l'obiettivo è sia mantenere l'accessibilità per i visitatori, sia preservare l'autenticità del sito. Oggi Pamukkale Hierapolis continua a essere uno dei siti patrimonio più conosciuti non solo della Turchia, ma dal mondo intero. Le acque termali che scorrono lungo i travertini bianchi, la storia percepibile tra i giardini in pietra dell'antico teatro e migliaia di anni di accumulo culturale. Tutti questi elementi insieme fanno di Pamukkale Hierapolis un patrimonio unico che mostra come la natura e la storia dell'umanità possono intrecciarsi profondamente. In questa puntata abbiamo compiuto un viaggio a Denizli, tra il bianco dei travertini e le tracce lasciate dalle epoche antiche. Nella prossima puntata del nostro programma, in cui continuiamo a seguire le tracce della Turchia nella lista del patrimonio mondiale UNESCO, ci ritroveremo in un altro sito che ha lasciato segni profondi nella memoria dell'umanità. Grazie per l'ascolto e arrivederci.
1: Viaggio nei tesori UNESCO in Turchia.

Sapori di strada Türkiye. Salve a tutti. Siamo qui con la nuova puntata di Sapori di strada Türkiye. Oggi vi presenteremo un piatto che, secondo la tradizione, risale a prima di Cristo. Questo sapore, arrivato fino ai giorni nostri, conservando la sua autenticità, è riuscita anche ad adattarsi al ritmo frenetico del mondo moderno. Nel nostro programma Sapori di strada Türkiye vogliamo far conoscere i piatti veloci, ma altrettanto gustosi di queste terre. Nel menu di oggi, il Çiğ Köfte. Prima di tutto, vediamo cos'è il Çiğ Köfte. Iniziamo facendo una distinzione. Il Çiğ Köfte tradizionale con carne e il Çiğ Köfte senza carne, che possiamo considerare un cibo di

strada. Quando si parla di Cikjofte con carne, la prima città che viene in mente è Shanurfa. Questa città è anche la patria del isot, ingrediente indispensabile dal Cikjofte. Il Cikjofte senza carne, invece, è associato ad Yaman. Nel 2009, l'ufficio incaricato per il rilascio della patente dei marchi turco ha registrato il Cikjofte con carne a nome di Shanurfa, mentre nel 2018 ha registrato il Cikjofte senza carne a nome di Adıyaman. Inoltre, questo sapore non manca mai nemmeno sulle tavole di molte altre città turche come Adana, Gaziantep e Diyarbakır. Possiamo dire che la vera patria del Cikjofte è l'Anatolia sudorientale.

çiğ köfte. Preparare il çiğ köfte nel senso tradizionale richiede molta fatica. Bulgur, isot, carne tritata, concentrato di pomodoro, cipolla, prezzemolo e varie spezie vengono messi in un vasoio rotondo dalla superficie rigata. Tutti gli ingredienti vengono impastati con cura senza alcun tipo di cottura esterna. Sì, avete capito bene, il C-köfte non viene cotto. Tuttavia, viene lavorato così intensamente che, grazie al calore delle mani di chi impasta e alla superficie rigata del vassoio, assume quasi la consistenza di un alimento cotto. È proprio per questo che il vassoio rigato è molto importante. Quando l'impasto raggiunge la consistenza giusta, gli si dà forma a mano. Se ne prende una piccola quantità nel palmo e la si stringe leggermente come a formare un pugno. In questo modo si ottiene la tipica forma lunga e sottile chiamata Sıkmaköfte, sulla quale restano visibili le impronte delle dita. Questa è una forma più conosciuta, anche se può variare da regione a regione. Può essere servito con foglie di lattuga oppure con pane lavash fresco. Naturalmente, per ottenere un buon risultato, sono indispensabili mani esperte e ingredienti di qualità. Il C-köfte con carne non dovrebbe essere conservato per più di un giorno, ma state certi che, di solito, non ne rimane nemmeno un po'. Il C-köfte con carne viene generalmente consumato come antipasto caldo e preparato per stimolare l'appetito. Lo scopo non è saziare. Viene consumato durante le sraghegeleri o in ambiente domestico e, col tempo, è diventato anche un simbolo di convivialità, divertimento e conversazione. Questo si può vedere anche durante la preparazione. Un gruppo di persone si riunisce. Una di loro si accovaccia sopra un telo steso a terra e comincia a impastare il C-köfte. Lavora gli ingredienti nel vassoio sfruttando il peso del proprio corpo. Una persona seduta accanto la aiuta. Quando necessario aggiunge acqua all'impasto, asciuga il sudore dalla fronte oppure le porge da bere. Gli altri invece chiacchierano e aspettano con impazienza che il C-köfte sia pronto. Poiché il C-köfte con carne richiede un lungo processo di lavorazione e deve essere consumato in poco tempo, nel 2001 il Ministero della Salute turco ne ha vietato la vendita. Per questo motivo oggi viene consumato soprattutto in ambiente domestico. Ora il momento dal C-köfte senza carne, che possiamo definirlo come cibo di strada. Potremmo anche chiamarlo il C-köfte della nuova generazione. Come suggerisce il nome, nel suo impasto non c'è carne. Al suo posto viene utilizzato esclusivamente bulgur. Può essere acquistato sotto forma di dürüm avvolto nel lavash oppure confezionato. I veri appassionati di C-köfte potrebbero preferire la versione con carne. Tuttavia, anche quella senza carne ha importanti vantaggi. Come cibo di strada è più economico, più accessibile e possiede un gusto molto vicino all'originale. Inoltre, grazie alla sua versione vegana, la tradizione del C-köfte continua a vivere e viene consumato con sempre maggiore apprezzamento anche fuori dalla Turchia. Infine, vorremmo raccontarvi la storia della nascita del C-köfte. Secondo la leggenda, circa 4.000 anni fa, il re Nimrod, che governava l'Anatolia sud-orientale, decise di bruciare Abraham, perché credeva in un unico Dio. Ordinò al suo popolo di raccogliere tutti gli alberi e la legna dal ragno

0: in una grande piazza. Nelle case non rimase più legna per cucinare e accendere il fuoco venne proibito. Proprio in quei giorni, ignaro di quanto stava accadendo, un cacciatore portò a casa l'animale che aveva cacciato. Poiché era vietato accendere il fuoco, la moglie del cacciatore pestò la carne con una pietra fino a ridurla in piccoli pezzi. Poi aggiunse bulgur, peperoncino e sale, impastando il tutto. Secondo il racconto, il cicofte fu preparato per la prima volta da questo cacciatore e dalla sua famiglia ed è arrivato fino ai nostri giorni dall'epoca di Abramo. Non sappiamo se la storia sia vera, ma una cosa è certa: sia il cicofte con carne sia quello senza carne sono deliziosi. Se un giorno vi capiterà di visitare la Turchia, vi consigliamo assolutamente di assaggiarlo. Fin d'ora vi diciamo buon appetito. A presto!
1: Sapori di strada Turchia.

E oggi finiamo qui sul sito www.tiretitaliano.com. Potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo della Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo email italian@trt.net.tr, aggiungendo anche il rapporto di ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti.

Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Oggi è 5 giugno, sono le 11:30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri 13.655 kHz alle 10:30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TÜRKSAT 4 a 958 MHz. Proporzione dal simbolo 27.500 F5/6 polarizzazione verticale e seguirci sul sito web www.tritaliano.com in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo della Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi saranno in onda le nostre rubriche Viaggio nei tesori UNESCO e Sapori di strada Turchia. Oggi sono Metavilo, sarò con voi.

Leggiamo i principali titoli di oggi, 5 giugno. La Turchia condanna l'approvazione da parte di Israele di nuovi insediamenti illegali nella Cisgiordania occupata. Turchia appoggia l'impegno della Siria per eliminazione delle armi chimiche. Trump afferma che sarebbe onorato di incontrare la guida suprema dell'Iran se si raggiungesse un accordo. Ora passiamo al notiziario. La Turchia condanna l'approvazione da parte di Israele di nuovi insediamenti illegali nella Cisgiordania occupata. La Turchia ha condannato la decisione di Israele di approvare la costruzione di nuovi insediamenti illegali nella Cisgiordania occupata, affermando che tale mossa minaccia gli sforzi in corso per raggiungere una soluzione a due stati. In una dichiarazione rilasciata giovedì, il Ministero degli Esteri turco ha accusato il governo di Netanyahu di continuare a minare le basi di una soluzione a due stati, espandendo quelle che ha definito attività di appropriazione indebita di terreni nei territori occupati e incoraggiando la violenza di coloni. La Turchia appoggia l'impegno della Siria per l'eliminazione delle armi chimiche. La Turchia ha accolto con favore i progressi compiuti nell'identificazione e nell'eliminazione dei residui del programma siriano di armi chimiche, lodando la cooperazione del governo siriano con l'ispettore internazionale, chiedendo un maggiore sostegno internazionale per raggiungere una Siria libera da armi chimiche. Intervenendo giovedì al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, Ahmet Yıldız, rappresentante permanente della Turchia presso l'ONU, ha descritto il dossier sulle armi chimiche siriane come una delle eredità più inquietanti dell'era del regime di Bashar al-Assad. Trump afferma che sarebbe onorato di incontrare la guida suprema dell'Iran se si raggiungesse un accordo. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che sarebbe onorato di incontrare la nuova guida suprema iraniana qualora si raggiungesse un accordo tra due paesi. Non desidero incontrarlo, ma se dovessi farlo, sarei onorato di farlo, ha detto Trump giovedì, rispondendo a una domanda su un possibile incontro con il leader iraniano. La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato il disegno di legge che prevede l'invio di aiuti all'Ucraina per 1,8 miliardi di dollari. La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una legge che prevede l'invio di ulteriori aiuti all'Ucraina per un valore di 1,8 miliardi di dollari e inasprimento delle sanzioni contro la Russia. Nella votazione di giovedì il disegno di legge è stato approvato con 226 voti favorevoli e 195 contrari, ottenendo una maggioranza bipartisan grazie al sostegno di 18 deputati repubblicani insieme ai democratici. La proposta è stata promossa da Gregory Nix, principale membro democratico della Commissione.

0: affari esteri della Camera dei Rappresentanti. E la FIFA vieta le bottiglie d'acqua riutilizzabili negli stadi dei mondiali. Ai tifosi che assisteranno alla Coppa del Mondo FIFA 2026 non sarà più consentito portare bottiglie d'acqua riutilizzabili negli stadi, in seguito a una modifica dell'ultimo minuto introdotta dalla FIFA al suo codice di condotta per gli stadi. L'organo di governo del calcio mondiale ha annunciato giovedì che le bottiglie di plastica riutilizzabili, vuote e trasparenti, precedentemente ammesse all'interno degli impianti, sono ora vietate in base alle nuove norme entrate in vigore all'inizio di questa settimana. Cari ascoltatori, avete ascoltato il notiziario.
1: Viaggio nei tesori UNESCO in Turchia.
2: Benvenuti a tutti che ci seguono su questa frequenza. Nel nostro viaggio alla scoperta delle tracce della Turchia nella lista del patrimonio mondiale UNESCO, oggi dirigiamo il nostro percorso verso Denizli. In questa puntata la nostra tappa è Pamukkale, uno dei fenomeni naturali più straordinari al mondo con i suoi travertini bianchi, l'antica città di Hierapolis che sorge proprio accanto. Secondo i registri del Centro del Patrimonio Mondiale UNESCO, Pamukkale Hierapolis è considerato un sito misto grazie alle sue caratteristiche sia naturali sia culturali ed è inserito nella lista del Patrimonio Mondiale nel 1988. L'area si distingue come uno dei centri unici riconosciuti patrimonio comune dell'umanità per le sue straordinarie formazioni geologiche, le sorgenti termali e il tessuto urbano antico. Il fatto che rende Pamukkale speciale a livello mondiale è proprio le sue terrazze di travertino, le acque termali calde e ricche di minerali che emergono nella regione scorrono lungo il pendio depositando carbonato di calcio e formando così gli strati bianchi di travertino. Questo processo naturale, proseguito per migliaia di anni, ha creato l'identità visiva unica di Pamukkale. Nelle valutazioni dell'UNESCO si sottolinea che queste formazioni possiedono un valore universale eccezionale non solo per la loro bellezza naturale, ma anche perché mostrano chiaramente i processi geologici. La struttura naturale di Pamukkale ha modellato anche la vita umana nel corso della storia. Le acque termali, ritenute curative, hanno reso la regione, fin dall'antichità, un importante centro di salute e relax. Ciò ha avuto un ruolo determinante nello sviluppo della città di Hierapolis. In questo modo, Pamukkale e Hierapolis sono emerse come un patrimonio integrato, plasmato insieme dalla natura e dall'uomo. Le origini di Hierapolis risalgono al periodo ellenistico. La città si sviluppò soprattutto durante l'Impero Romano, diventando uno dei più importanti centri culturali, religiosi e termali dell'Anatolia. Nei registri dell'UNESCO, Hierapolis viene descritta come una delle città antiche ben conservate grazie al suo teatro, ai complessi termali, alle strade monumentali, alle necropoli e agli edifici religiosi. Il teatro di Hierapolis, ancora oggi in piedi, è considerato uno degli esempi più notevoli dell'architettura romana in Anatolia. Le decorazioni scolpite nella struttura scenica riflettono la concezione artistica dell'epoca. La vasta necropoli presente nella città dimostra inoltre che Hierapolis fu per secoli un centro abitato intensamente popolato. Queste arie funerarie offrono importanti informazioni sui rituali della morte e sulla struttura sociale dell'antica comunità. Hierapolis rappresenta anche uno dei centri di rilievo per la storia.

0: dal cristianesimo dalle origini. Il martirium associato a San Filippo è tra gli elementi che testimoniano l'importanza religiosa della città. Per questo motivo, Hierapolis viene considerata non solo un centro termale, ma anche un luogo di grande rilevanza culturale e spirituale. Uno degli elementi determinanti per l'inserimento di Pamukkale, Hierapolis, nella lista del patrimonio mondiale UNESCO è l'integrazione tra patrimonio naturale e culturale nello stesso sito. Il tessuto urbano antico, che si innalza accanto ai travertini, costituisce un forte esempio del rapporto instaurato degli esseri umani con le risorse naturali nel corso della storia. Nella valutazione dell'UNESCO si sottolinea in particolare che l'area rappresenta un patrimonio comune nell'umanità, sia per la sua bellezza naturale sia per la continuità culturale. La tutela dell'area viene portata avanti da molti anni con grande attenzione, a causa della delicatezza dei travertini. In passato la pressione turistica e l'uso incontrollato hanno comportato alcuni rischi. Nell'ambito dei lavori di conservazione realizzati dalle istituzioni competenti in Turchia, sono state sviluppate nuove pratiche per la protezione dei travertini. Il sistema di flusso delle acque è stato regolato in modo controllato e la gestione dei visitatori è stata riorganizzata. Anche nei documenti del Centro del Patrimonio Mondiale UNESCO si afferma che questi interventi sono fondamentali per la sostenibilità del sito. Per preservare il colore bianco dei travertini di Pamukkale è di grande importanza dirigere l'acqua termale verso determinate aree in modo controllato. La formazione del travertino dipende infatti strettamente dal flusso regolare dell'acqua termale. Per questo motivo, nella gestione del sito vengono applicati metodi scientifici orientati alla salvaguardia del processo naturale. Negli ultimi anni, uno dei temi centrali per Pamukkale Hierapolis è stato il turismo sostenibile. Poiché il sito attira un intenso interesse internazionale, la gestione del flusso di visitatori senza arrecare danni al patrimonio naturale e culturale rappresenta una delle priorità principali. Grazie alle politiche di tutela e gestione applicate dalla Turchia, l'obiettivo è sia mantenere l'accessibilità per i visitatori, sia preservare l'autenticità del sito. Oggi Pamukkale Hierapolis continua a essere uno dei siti patrimonio più conosciuti non solo della Turchia, ma dal mondo intero. Le acque termali che scorrono lungo i travertini bianchi, la storia percepibile tra i giardini in pietra dell'antico teatro e migliaia di anni di accumulo culturale. Tutti questi elementi insieme fanno di Pamukkale Hierapolis un patrimonio unico che mostra come la natura e la storia dell'umanità possono intrecciarsi profondamente. In questa puntata abbiamo compiuto un viaggio a Denizli, tra il bianco dei travertini e le tracce lasciate dalle epoche antiche. Nella prossima puntata del nostro programma, in cui continuiamo a seguire le tracce della Turchia nella lista del patrimonio mondiale UNESCO, ci ritroveremo in un altro sito che ha lasciato segni profondi nella memoria dell'umanità. Grazie per l'ascolto e arrivederci.
1: Viaggio nei tesori UNESCO in Turchia.

Sapori di strada Türkiye. Salve a tutti. Siamo qui con la nuova puntata di Sapori di strada Türkiye. Oggi vi presenteremo un piatto che, secondo la tradizione, risale a prima di Cristo. Questo sapore, arrivato fino ai giorni nostri, conservando la sua autenticità, è riuscita anche ad adattarsi al ritmo frenetico del mondo moderno. Nel nostro programma Sapori di strada Türkiye vogliamo far conoscere i piatti veloci, ma altrettanto gustosi di queste terre. Nel menu di oggi, il Çiğ Köfte. Prima di tutto, vediamo cos'è il Çiğ Köfte. Iniziamo facendo una distinzione. Il Çiğ Köfte tradizionale con carne e il Çiğ Köfte senza carne, che possiamo considerare un cibo di strada. Quando si parla di Çiğ Köfte con carne, la prima città che viene in mente è Şanlıurfa. Questa città è anche la patria del isot, ingrediente indispensabile dal Çiğ Köfte. Il Çiğ Köfte senza carne, invece, è associato a Adıyaman. Nel 2009, l'ufficio incaricato per il rilascio della patente dei marchi turco ha registrato il Çiğ Köfte con carne a nome di Şanlıurfa, mentre nel 2018 ha registrato il Çiğ Köfte senza carne a nome di Adıyaman. Inoltre, questo sapore non manca mai nemmeno sulle tavole di molte altre città turche come Adana, Gaziantep e Diyarbakır. Possiamo dire che la vera patria del Çiğ Köfte è l'Anatolia sudorientale. Se si guarda al significato della parola, Çiğ deriva dall'antico turco yık e significa crudo non cotto. Köfte, invece, deriva dal persiano küfte e significa pestato, schiacciato. Già l'unione di queste due parole dà un'idea generale di cosa sia il Çiğ Köfte. Preparare il Çiğ Köfte nel senso tradizionale richiede molta fatica. Bulgur, isot, carne tritata, concentrato di pomodoro, cipolla, prezzemolo e varie spezie vengono messi in un vasoio rotondo dalla superficie rigata. Tutti gli ingredienti vengono impastati con cura senza alcun tipo di cottura esterna. Sì, avete capito bene, il Çiğ Köfte non viene cotto. Tuttavia, viene lavorato così intensamente che, grazie al calore delle mani di chi impasta e alla superficie rigata del vassoio, assume quasi la consistenza di un alimento cotto. È proprio per questo che il vassoio rigato è molto importante. Quando l'impasto raggiunge la consistenza giusta, gli si dà forma a mano. Se ne prende una piccola quantità nel palmo e la si stringe leggermente come a formare un pugno. In questo modo si ottiene la tipica forma lunga e sottile chiamata sıkma köfte, sulla quale restano visibili le impronte delle dita. Questa è una forma più conosciuta, anche se può variare da regione a regione. Può essere servito con foglie di lattuga oppure con pane lavash fresco. Naturalmente, per ottenere un buon risultato, sono indispensabili mani esperte e ingredienti di qualità. Il Çiğ Köfte con carne non dovrebbe essere conservato per più di un giorno, ma state certi che, di solito, non ne rimane nemmeno un po'. Il Çiğ Köfte con carne viene generalmente consumato come antipasto caldo e preparato per stimolare l'appetito. Lo scopo non è saziare. Viene consumato durante le sraghe geleri
o in ambiente domestico e col tempo è diventato anche un simbolo di

0: convivialità, divertimento e conversazione. Questo si può vedere anche durante la preparazione. Un gruppo di persone si riunisce. Una di loro si accovaccia sopra un telo steso a terra e comincia a impastare il chicofte. Lavora gli ingredienti nel vassoio, sfruttando il peso del proprio corpo. Una persona seduta accanto la aiuta. Quando necessario, aggiunge acqua all'impasto, asciuga il sudore dalla fronte oppure lo porge da bere. Gli altri invece chiacchierano e aspettano con impazienza che il chicofte sia pronto. Poiché il chicofte con carne richiede un lungo processo di lavorazione e deve essere consumato in poco tempo, nel 2001 il Ministero della Salute turco ne ha vietato la vendita. Per questo motivo oggi viene consumato soprattutto in ambiente domestico. Ora il momento del chicofte senza carne, che possiamo definirlo come cibo di strada. Potremmo anche chiamarlo il chicofte della nuova generazione. Come suggerisce il nome, nel suo impasto non c'è carne. Al suo posto viene utilizzato esclusivamente bulgur. Può essere acquistato sotto forma di dürüm avvolto nel lavash oppure confezionato. I veri appassionati di chicofte potrebbero preferire la versione con carne. Tuttavia, anche quella senza carne ha importanti vantaggi. Come cibo di strada è più economico, più accessibile e possiede un gusto molto vicino all'originale. Inoltre, grazie alla sua versione vegana, la tradizione del chicofte continua a vivere e viene consumato con sempre maggiore apprezzamento anche fuori dalla Turchia. Infine, vorremmo raccontarvi la storia della nascita del chicofte. Secondo la leggenda, circa 4.000 anni fa, il re Nimrod, che governava l'Anatolia sud-orientale, decise di bruciare Abraham perché credeva in un unico Dio. Ordinò al suo popolo di raccogliere tutti gli alberi e la legna dal ragno in una grande piazza. Nelle case non rimase più legna, per cucinare e accendere il fuoco venne proibito. Proprio in quei giorni, ignaro di quanto stava accadendo, un cacciatore portò a casa l'animale che aveva cacciato. Poiché era vietato accendere il fuoco, la moglie del cacciatore pestò la carne con una pietra fino a ridurre in piccoli pezzi. Poi aggiunse bulgur, peperoncino e sale, impastando il tutto. Secondo il racconto, il chicofte fu preparato per la prima volta da questo cacciatore e dalla sua famiglia ed è arrivato fino ai nostri giorni dall'epoca di Abramo. Non sappiamo se la storia sia vera, ma una cosa è certa: sia il chicofte con carne sia quello senza carne sono deliziosi. Se un giorno vi capiterà di visitare la Turchia, vi consigliamo assolutamente di assaggiarlo. Fin d'ora vi diciamo buon appetito. A presto!
1: Sapori di strada Turchia.

E oggi finiamo qui sul sito www.tiretitaliano.com. Potete trovare notizie approfondimenti dal mondo della Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo email italian@trt.net.tr, aggiungendo anche il rapporto di ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti.